0: up.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Sono a posto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto.